0: stuck on me like a heavyweight.
1: Elevate. Elevate. Elevate. Elevate. Elevate.